che la rete ha fatto per mano, un denaro puro, sacra la cosa che mi ha fatto. E per me, ma tu,

voce fra l'altro un po' spettro che P in suo corno va a sinistra partiva e in grotto sulle voce vai per tante le rimane pitare in casa putti per tua metà e in piso casire ora non io capisco non si na nangi kalau hukum kasar bagi jenang siro bakal kabar jutur yang kaya kami nongko ojeng kepik poro dipo wis cukup tidak ingin